0: disfrutar del verano.
1: Para disfrutar del verano. solfmcordoba.com.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re